Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Spot!
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
0: Sono le 2:58.
5: VRN Radio.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fregando.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
6: Sono le 3:59 minuti.
7: WRN Radio.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. El que quiere.

RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono le 4 e 58 minuti.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. In the music.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 15 settembre. Ariete, la giornata vi porta a confrontarvi con emozioni più profonde del solito, evitate di reagire impulsivamente. In amore non forzate una risposta. Toro, potreste accorgervi che una situazione non può essere gestita come avete fatto finora. In amore lasciate cadere qualche difesa. Gemelli, una conversazione può offrirvi un'idea nuova o permettervi di vedere una situazione da una prospettiva diversa. Sul lavoro fidatevi delle intuizioni. Cancro, avete energia e determinazione per affrontare una questione che da tempo richiede una soluzione. Non trasformate ogni ostacolo in una battaglia personale. Leone, una giornata nella quale potreste sentirvi più sensibili del solito, soprattutto davanti alle reazioni degli altri. In amore avete bisogno di sentirvi desiderati. Vergine, avete la lucidità necessaria per mettere ordine in una situazione che ha richiesto molta attenzione. Una decisione pratica può diventare più semplice del previsto. Bilancia, le comunicazioni sono importanti, ma non tutto ciò che ascoltate oggi deve essere preso per certo. In amore, una domanda sincera può aiutarvi a superare un dubbio. Scorpione, le emozioni sono intense, ma proprio per questo evitate reazioni troppo radicali. In amore avete un magnetismo speciale. Sagittario, avete bisogno di rallentare un po' e di recuperare energie prima di affrontare nuove sfide. In amore non cercate subito una definizione. Capricorno, le relazioni con amici e colleghi possono offrirvi spunti interessanti e nuove possibilità. In amore un atteggiamento più spontaneo può rendere il rapporto piacevole. Acquario, una questione professionale può richiedere concentrazione, ma avete la capacità di trovare soluzioni originali. Non abbiate paura di cambiare approccio. Pesci, la giornata valorizza il vostro intuito e vi permette di comprendere meglio persone e situazioni. In amore, un incontro può regalarvi emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

Qua ci siamo anche oggi, martedì mattina, e siamo anche alla metà del mese di settembre, 15 di settembre, 258esimo giorno del calendario. Mancano 107 giorni per arrivare alla fine dell'anno.

Era il 15 settembre del 2008, un lunedì, al tempo che segnava tragicamente e irrimediabilmente il futuro del sistema finanziario mondiale, sconvolgendo la vita di milioni di persone. Sto parlando del crack, del fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, ma anche la più grande bancarotta della storia. Fondata nel 1850, la società viene trascinata nel baratro dall'amministratore delegato Richard Fuld e dalla sua politica speculativa di forte acquisizione di mutui subprime concessi a soggetti con alto rischio di insolvenza, utilizzati per la creazione di titoli derivati.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Oliver Stone, nato a New York da padre ebreo e madre cattolica, uno dei registi più discussi di Hollywood per i suoi ritratti anticonformisti della storia americana, nato nel 1946.

0: realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: The more you feel it. Stay.

e vediamo quali sono stati i principali avvenimenti che si sono verificati il 15 di settembre. Partiamo dal 1578, quando viene traslata a Torino la Sacra Sindone. 1830, in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. 1935, le leggi di Norimberga privano gli ebrei tedeschi della cittadinanza e la nuova bandiera tedesca è il vessillo nazista. 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra, capitanato da Salvatore Grigoli, uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi davanti al portone della sua casa. 2008, fallisce la Lehman Brothers e inizia così la crisi economica mondiale. 2017, la sonda Cassini, lanciata nell'ottobre del 97, termina il servizio con un tuffo nell'atmosfera di Saturno.

0: Ma oggi è una giornata davvero particolare, eh? Il 15 di settembre è la giornata del costruisciti un cappello. Ma non lo so, è strano, anche questa arriva dall'America, eh? Perfetta per chi ha i capelli magari indomabili di prima mattina, o per chi vuole riciclare il quotidiano di ieri facendo una barchetta da mettersi in testa. Insomma, oggi va fatto il cappellino con il foglio di giornale e si dovrebbe girare così. Naturalmente lo fanno in America, voi fateci insomma un pensierino, vedete voi se è il caso. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: URL Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil-tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le 8.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon martedì. Ciao Ceci.
1: Hola guapa.
0: Come stai?
1: Io sto bene, quando sto qua vicino a te sto una meraviglia.
0: Sempre bene, martedì 15 settembre, incredibile come vola il tempo.
1: Sì.
0: Abbiamo un sacco di cose da dirci anche oggi,
1: sì.
0: Soprattutto per la rubrica Strano ma Vero Natural Edition. Ho trovato delle curiosità sul polpo.
1: Buono, okay. Il polpo.
0: Polpo buono, oddio, adesso che ho letto queste cose che tra
1: un po'
0: poco...
1: meno, dici?
0: Non lo so, mi fa un po' impressione, ma ve ne parlo tra poco. Tu invece dove ci porti?
1: Parleremo di manie, scaramanzie da VIP, che insomma c'è da ridere, o magari da stupirsi.
0: Ah, tu sei una tipa scaramantica? Cioè, come si dice? Superstiziosa?
1: Ma non tanto, ma evito ad esempio di passare sotto una
0: sotto la scala.
1: La scala,
0: Io sono molto superstiziosa, quindi sono molto curiosa di sapere chi, quale VIP è superstizioso. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti giudico male in base alla musica che ascolti. Ovviamente si scherza,
1: Ma sicuramente c'è tanto di vero.

0: Pronti, prontissimi con la cosa bizzarra del giorno. Strano ma vero, la rubrica Strano ma vero, che racconta cose assurde che però realmente accadono, esistono, sono accadute. Oggi il protagonista per l'edizione Natural Edition, quindi mondo animale, è il polpo.
1: Ah, ecco, a me
0: polpo
1: piace
0: VIP,
1: tanto,
0: tra l'altro.
1: Alla, come si chiama? La Luciana?
0: Ah, non lo so. Polpo alla Luciana. Non lo so perché non mangio molto pesce. Comunque, il polpo è uno degli animali più incredibili del pianeta. Io non pensavo. In realtà, insomma, oltre che essere molto buono, salutiamo gli amici animalisti e vegani. E, comunque, è particolare perché ha tre cuori. Tu lo sapevi?
1: No.
0: Il polpo ha tre cuori e il sangue blu.
1: È un principe.
0: Sì,
1: è
0: esatto.
1: Principe del mare.
0: Allora, due cuori servono a pompare il sangue verso le branchie, mentre il terzo si occupa del resto del corpo. Ma c'è di più, perché quando il polpo nuota, il cuore principale praticamente si ferma. E forse è proprio per questo che preferisce camminare sul fondale, perché in pratica fa la stessa cosa di molti di noi in estate, cioè evita la fatica.
1: È vero.
0: Cioè, capito? Un cuore che funziona in base a cosa deve fare. Poi il sangue blu, non è che lui appartiene alla nobiltà marina, come abbiamo immaginato, però praticamente nel suo organismo l'ossigeno viene trasportato dall'emocianina, ok?
1: Che
0: è una sostanza che contiene rame e che dà al sangue quella tipica colorazione blu. Quindi niente, il polpo è un animale davvero fuori dal comune, sicuramente molto intelligente, capace di mimetizzarsi con tre cuori, il sangue blu. Diciamo che se esistesse un social degli oceani, probabilmente lui sarebbe l'influencer più seguito di sempre.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Abbiamo detto che il polpo è un animale meraviglioso, straordinario, con tre cuori e sangue blu. Incredibile, tutto vero. Se non ci credete, insomma, non mi ripeterò. Andate a cercare sul web. Andiamo.
1: Mi è piaciuta molto quella parola che hai detto prima.
0: Che ho detto prima?
1: Hai detto una parola molto interessante.
0: Del polpo?
1: Sì.
0: A seppia il polpo, ho detto nel fuori onda, no? Vabbè, andiamo avanti. Allora, Stefano dice tre cuori. Io sto ancora aspettando che me ne funzioni bene uno. Beh, Stefano, insomma, intanto il controllino io me lo farei, però sì, il polpo ha tre cuori. Paola invece dice il sangue blu, quindi il polpo non è un mollusco, è direttamente un principe. Eh sì, ce lo siamo immaginato un po'.
1: Sì, io che
0: attezzoso,
1: camminava sotto per
0: col mantello,
1: sì,
0: lo
1: sì, scettro. Carino.
0: Mauro invece ci scrive: adesso ho capito perché al ristorante costa così tanto. Comunque, tre cuori, non lo so se me li mangio. No, ma io non penso che lo cucinano. Dai,
1: ma no,
0: non entriamo nel dettaglio. No, ma si mangiano i tentacoli, giusto? Non si mangia la testa del polpo, il corpo.
1: Penso di no.
0: Non lo so, cambiamo discorso. Andiamo, musica. Every

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
17: Sostenere la ricerca è facile. Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
16: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il

0: Andiamo avanti dopo aver parlato del sangue blu, del polpo e del fatto che ha tre cuori. Sarebbe da approfondire questa roba, ma non oggi. La nostra Ceci dove ci porta? Ah, nel magico mondo dei VIP, a proposito di sangue blu.
1: Sì, sì, parleremo insomma di queste celebrity, no? Che sono scaramantici, ma soprattutto quando delle manie, delle fisse, quando vanno in onda o magari quando vanno in albergo.
0: Dei riti, diciamo, anche, esatto. Dei rituali. Non vedo l'ora. Sì,

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

0: il magico bizzarro mondo dei VIP e le loro superstizioni. Sentiamo un po', non vedo l'ora.
1: No, io prima voglio sapere tu, che hai detto che sei molto superstiziosa.
0: Io sono superstiziosa, nel senso che, allora, c'era una frase di Edoardo De Filippo che diceva la sfortuna è da ignoranti, credere alla sfiga è da ignoranti, ma non crederci porta sfortuna. Cioè una roba del genere,
1: sì,
0: non mi ricordo la frase.
1: Ma
0: nel senso che nel dubbio, perché non credere, cioè se c'è, come dici tu, una scala, perché ci devo passare per forza sotto?
1: Certo.
0: Tanto se ci passo di lato non mi cambia, forse mi cambia se invece ci passo sotto. E che ne so, oppure il gatto nero che attraversa, varie cose. Io ce l'ho il gatto nero, però tante cose.
1: Pensa che nella mia terra, in Catalunia, porta fortuna invece di sfortuna.
0: Sì. No, ma il gatto nero in sé non porta sfortuna, è quando ti attraversa la questione. Comunque, diciamo che in generale credo molto nelle energie, negative o positive che siano. Però, diciamo, qua si tratta di fisse, secondo me, ma sentiamo.
1: Io penso che hai detto bene, no? Il fatto energetico, probabilmente è questo è il ragionamento di Jennifer Lopez, 57 anni, e c'è una regola d'oro indiscutibile, tutto deve essere bianco, ma non un po' di bianco, tutto.
0: Ma tutto cosa?
1: Soprattutto quando lei va in tournée, quindi pretende che i camerini o anche soprattutto gli alberghi sia tutto automaticamente bianco. Muri dipinti di bianco, tende, divani, candele, fiori, tutto assolutamente.
0: In paradiso lei vuole stare.
1: Tu pensa che se qualcuno osa farle trovare un asciugamano beige o un cuscino panna, rischia il licenziamento immediato.
0: La peppa, vabbè, comunque.
1: Ma parliamo invece dei VIP italiani e le loro fisse. Ad esempio, Gerry Scotti, prima di ogni registrazione di un suo programma, compie sempre lo stesso gesto scaramantico. Toccherà il pavimento dello studio con la mano e poi fa un cenno verso il pubblico. Mm. Ma soprattutto un paio di scarpe portafortuna che conserva da anni.
0: Mm. Beh, le voglio pure io le scarpe di Gerry, se posso. Andiamo avanti.
1: Amadeus ha una vera e propria fobia per il colore verde negli abiti e nelle scenografie in televisione. Una classica scaramanzia teatrale che lui porta all'estremo. Inoltre, prima di eventi importanti, deve sempre infilarsi le scarpe partendo rigorosamente dal piede destro.
0: Però
1: c'è Fiorello, il re dello spettacolo, ha un rito fisso: prima di salire sul palco deve assolutamente bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente ed effettuare tre piccoli saltelli per scaricare l'energia negativa.
0: Beh, queste sono anche tecniche teatrali,
1: sì.
0: Spesso pensa a me che ho i capelli viola, se vado a trovare Fiorello o Amadeus a teatro mi cacciano. Abbiamo qualcos'altro?
1: Finiamo con Laura Pausini, è notoriamente superstiziosa sul numero 13 e su tutto ciò che riguarda gli oggetti caduti a terra prima di uno show. Se le cade qualcosa di mano prima di salire sul palco, deve farlo raccogliere a qualcun altro.
0: Attenzione.

0: Sono le 8:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
2: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali, colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
4: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua, Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti, ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
2: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12:30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
5: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
6: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica, punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
8: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Cassia Veglientana, a causa di un incidente, ci sono incolonnamenti da Formello fino a Via della Giustiniana in direzione Roma. Raccomandiamo prudenza. E proprio verso la città il traffico è intenso sulle principali arterie, come di consueto in questo orario. Iniziamo dal tratto urbano della A24, dove si procede a rilento a partire dal raccordo fino alla tangenziale est verso il centro. Sempre in direzione centro, code sulla Roma Fiumicino, tra Parco dei Medici e Viale Isacco Newton, e lungo le consolari Aurelia, Flaminia e Salaria a partire dal raccordo. Verso lo stesso raccordo, rallentamenti sulla Pontina, da Pomezia fino al bivio per Via di Pratica. E ci spostiamo infine proprio sul raccordo, dove abbiamo code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia. In esterna code a tratti tra Aurelia e Via del Mare, più avanti tra Prenestina e Tiburtina. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
7: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Crediamo che i VIP, i personaggi famosi, siano indistruttibili, quasi delle entità, ma sono esseri umani come tutti noi. Anche loro hanno le loro difficoltà, le loro fisse, le loro scaramanzie. Andiamo ai messaggi. Abbiamo letto di Amadeus, di Fiorello, sì, di Laura Pausini.
1: Mi sono scordata di raccontarvi anche di Albano, mm-hmm, che non sale mai sul palco senza il suo iconico cappello bianco.
0: Ah beh, sì, ma neanche, secondo me, io me lo immagino, scusate se vi lascio con questa immagine, ma me lo immagino proprio anche al bagno con sulla tazza col cappello il nostro Albano. Andiamo avanti.
1: Allora Matteo dice: ragazzi, ma se J-Lo va in hotel e le danno un asciugamano grigio, che fa? Sviene? Se io chiedessi la camera tutta bianca al B&B di Rimini, mi caccerebbero a pedate.
0: Ma infatti noi non siamo J-Lo, Jenny from the block. Meno male che è from the block, insomma.
1: Pensate.
0: Vabbè.
1: Claudia dice: comunque Amadeus che odia il verde, e lo capisco benissimo, anche mia madre, se vede una camicia verde prima di un esame universitario me la fa cambiare subito.
0: Ma c'è qualcuno, io una volta ho letto di una fobia che riguarda il colore giallo, mm-hmm, non mi ricordo, adesso la vado a cercare, ve la dico, però esiste qualcuno che si infastidisce in base anche al colore che ha. Sì.
1: Infatti finiamo con Luca che dice: io lavoro nel service degli eventi, vi confermo che i VIP italiani sono peggio di quelli americani. Ho visto un conduttore rifiutarsi di andare in onda perché la bottiglia d'acqua sul leggio non aveva l'etichetta strappata via a mano da lui.
0: Ma comunque noi italiani abbiamo tante belle cose da raccontare, da dire su noi stessi, ma siamo anche un popolo superstizioso, si sa. Morì.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Continua il nostro martedì insieme qui al Comedy Radio Show. Tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web torna con questo capitolo che mi fa molto sorridere. Ovviamente si scherza, metto subito le mani avanti, però vi giudico male in base alla musica che ascoltate.
1: Ma sono molto curiosa, probabilmente...
0: Che musica ascolti tu?
1: Io un po' di tutto, a me basta che mi fa emozionare.
0: Vabbè, così è troppo facile.
1: Vabbè, 90.
0: Staremo a vedere. 90 è un nuovo genere di music.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Ti giudico male in base alla musica che ascolti. È il nostro hashtag flop and roll di oggi, il meglio del peggio dal mondo del web. Allora, cominciamo con allora, i generi sono tanti, le persone anche. Musica neomelodica.
1: Oddio, ok, sì.
0: O sei napoletano o sei napoletano.
1: È vero, guarda,
0: no,
1: stavo
0: vero,
1: pensando a Nino D'Angelo io adesso.
0: Non è vero, sai che molti siciliani ascoltano musica napoletana? Vabbè, andiamo avanti. Poi, musica anni 70 o 80. Hai nostalgia.
1: Sono io.
0: Ecco, allora, questo insulto è per te.
1: Ecco.
0: Hai nostalgia di un decennio in cui non eri nemmeno nato, quindi ripigliati. Ora non lo so, non entriamo nel dettaglio, però spesso ci sono tanti che hanno nostalgia di periodi che in realtà non hanno vissuto.
1: Beh,
0: succede,
1: io nel 70 ancora non ero nata.
0: Ecco, allora
1: la frase è giusta.
0: Va bene, andiamo con musica estiva per bambini.
1: Ecco.
0: O hai meno di 10 anni e sei il bambino, o ne hai più di 40 e sei il genitore e non ne puoi più. Questa è verissima.
1: Io mi ricordo.
0: Oppure
1: quella,
0: aggiungo,
1: quella
0: sei un animatore dei villaggi, come è successo
1: anche,
0: a me,
1: vero,
0: e quindi le sai tutte a memoria.
1: Ti ricordi il periodo quello là quella canzone del dello squalo?
0: Sì, baby shark, baby shark. Se ascolti,
1: la sai,
0: certo che la so. E se ascolti reggaeton invece, attenzione, perché ripetiamolo insieme: non si va in discoteca per rimorchiare, non si va in discoteca per rimorchiare, non si va in discoteca per rimorchiare. Beh, con reggaeton fanno proprio dei veri.
1: Si necessita il reggaeton, dale.
0: Fanno proprio loro quando si incontrano per ballare delle vere,
1: il perreo,
0: delle
1: no?
0: performance.
1: Hai visto il perreo? Sai che vuol dire il perreo?
0: Il perreo è
1: quando ti attendi. Quando vuoi rimorchiare il perreo.
0: L'indie italiano invece. Se ascolti indie italiano fai finta di essere povero per estetica, perché
1: certo,
0: fa moda, ma in realtà hai la prepagata di papà. Anche questo è verissimo. Trap americana, fai il gangsta di strada ma usi Excel per lavoro e hai paura dei piccioni.
1: Invece che musica ascolti?
0: Io? Allora, a me piace l'hip hop, lo ascolto. Anche se hip hop oggi vuol dire tutto, non vuol dire niente. E anche io un po' di tutto, però mi piace molto l'afrobeat, sonorità un po' così, l'R&B, il jazz, questa roba un po' così. Però ascolto un po' di tutto, come si fa a non ascoltare soprattutto in radio un po' il pop e quello che... Però se devo dirti proprio la musica che mi mette di buon umore, che mi fa stare tranquilla, è quel genere lì che ti
1: dicevo.
0: Infatti
1: che dicono dell'hip hop, di chi ascolta hip hop?
0: Allora, l'hip hop ancora nulla. Per adesso trap americana, fai il gangsta ma poi in realtà hai paura. Invece le hit pop, quindi il pop, non hai niente da dire e ti devi fare una personalità.
1: Ma
0: vai un po' dove va il vento. Il jazz invece, menti spudoratamente, nessuno ascolta davvero il jazz. Non è vero, dai, sì. Il K-pop, questa è la nuova moda K-pop, quindi il pop della Corea. Hai 30 anni, smettila di comprare merchandising e apri un fondo pensione.
1: Lo sai che io ho un'amica di quasi 60 anni che è innamorata
0: K-pop?
1: Di BTS.
0: Vuole
1: andare in Corea, ha detto quando vado in pensione fate una colletta e mandatemi là.
0: Se c'hanno tutto sto seguito qualcuno li seguirà, in effetti, appunto. La techno invece, o sei in botta o no, niente, sei palesemente in botta. Pregiudizi sulla techno. Se non ascolti musica invece, attenzione, perché sei un serial killer.
1: Condivido.

0: Ci siamo divertiti a insultarci a vicenda, divertiti e divertite, in base alla musica che ascoltiamo. Beh, che dire, sono d'accordo con quello che è stato
1: a
0: letto.
1: A me piace molto anche Shakira.
0: Shakira, che genere è Shakira? Pop, no.
1: Boh. Un po' di tutto,
0: ma anche lei,
1: un po' da
0: Cecilia piace un po' un mix di cose. Sì. Bene. Allora, torniamo domani con le idee un po' più chiare, magari sì, con la nostra Cecilia Ermosa, Pedrosa Briosa.
1: E con la nostra Alessandra, la guapa, preziosa e graziosa.
0: Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo, ciao!
1: Besos.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Teleradio VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
1: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali, colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
3: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua, Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti, ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
1: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale e questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
4: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
5: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono Non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
7: Noi due siamo bravi.

0: Coyote vs Acme.
1: Idiota!
0: Al cinema dal 2 settembre.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Forse non salverò il mondo.
13: Forse non salverò l'economia.
12: Forse non salverò tutti gli indifesi.
13: Forse non salverò l'Amazzonia.
14: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
15: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, dove abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Casilina e Appia. In direzione del centro, code lungo il tratto urbano della A24 a partire da via Togliatti fino alla tangenziale est. Sempre in direzione centro, code anche sulla Roma Fiumicino e lungo le consolari Aurelia, Flaminia e Salaria a partire dal raccordo. Verso lo stesso raccordo, incolonnamenti sulla Pontina a partire da Spinaceto, su questo tratto segnalato anche un incidente. In chiusura ricordiamo che per operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso, resta chiusa la strada regionale di Morro in provincia di Rieti, tra il chilometro 8 e 500 e il chilometro 13 tra i comuni di Rivo d'Utri e Leonessa. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 10 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Radio. Bellissima.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
2: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
4: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca dopo il recente trionfo dell'AfD arrivasse anche a Stoccolma.
2: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
5: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
6: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco. sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi in questo martedì 15 di settembre. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri. Si dice anche che il martedì sia il giorno più complicato della settimana da superare perché abbiamo il weekend alle spalle e poi è un po' quel giorno di mezzo, ma comunque noi siamo Verdi, Bianchi e Rossi e parliamo d'Italia. E tra pochissimo noi il martedì ci teniamo ad essere sportivi, cioè sportivamente italiani. Parliamo di grandi italiani e di grandi gesta di italiani nel mondo dello sport e citiamo il nome del da poco scomparso Franco Baresi. Non solo, torna all'appuntamento con l'agenda, quindi tutte le date che hanno segnato la storia del nostro paese, e poi chiudiamo andando in tavola con un menù a base di funghi porcini. Vi dico soltanto, c'è un primo piatto e una bruschetta da leccarsi i baffi. Siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il martedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via a un nuovo appuntamento. Si dice anche che, come vi ho detto prima, il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Ma io e Gabri, che con furore torna dalla Sicilia. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, purtroppo sì, sono tornato.
0: Cerchiamo di scardinare un po' questo preconcetto. E partiamo quindi con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 15 di settembre.
1: Partiamo dal 1578, giorno in cui la Sacra Sindone venne trasferita a Torino. L'antico lenzuolo di lino, custodito nel Duomo di Torino, che mostra l'immagine di un uomo con segni di torture simili a quelli della crocifissione. Si ipotizza, insomma, che fu avvolto Cristo in questo lenzuolo. Poi, nel 1904, nacque Umberto II, l'ultimo re d'Italia. E nel 1993, ricordiamo il grande Don Pino Puglisi, il contributo che, insomma, questo parroco diede alla lotta contro la mafia, in particolar modo, ovviamente, in Sicilia.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: E cifra tonda per Cristina Chiabotto, la ricorderai. Oggi compie 40
0: bellissima.
1: Anni, Miss Italia del 2004, quindi gli anni continuano a passare.
0: Però gli anni passano, ma su di lei non è che si noti più
1: no,
0: di tanto.
1: No, assolutamente,
0: eh?
1: Non avrei detto 40 anni.
0: Bellissima sempre e comunque. Ciao Cristina, auguri.
1: E poi è il compleanno del grandissimo Giuseppe Cruciani, che oggi spegne le 60 candeline, quindi anche per lui un'età importante, ma se li porta bene, devo
0: anche
1: dire.
0: Anche per lui cifra tonda.
1: Cifra tonda anche per lui. Santo del giorno è Santa Caterina da Genova, quindi auguri a tutti, a tutte le Caterine.
0: E poi, ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio, ovviamente. L'uva è fatta e il fico pende. Questo proverbio parla del mese di settembre in cui maturano diversi frutti pronti da cogliere come l'uva e il fico, e attraverso una metafora invita a non tardare per prendere una decisione quando i tempi sono ormai maturi. Quindi tu tardi quando devi prendere la decisione?
0: Dipende, anche se settembre è arrivato e le decisioni ormai si devono prendere.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
17: Sono tanti messaggi, i primi di questo martedì insieme, che arrivano da parte vostra. Sapete come, sapete dove trovarci. Noi vi leggiamo sempre, comunque, dovunque. Ciao Gabri.
18: Arrivano tanti messaggi di auguri, insomma, per Cruciani, per Giuseppe Cruciani e Cristina Ghiabotto. Partiamo dagli auguri a Cristina. Francesco scrive: tantissimi auguri, la tua passione bianconera e l'energia che portavi ogni giorno a Juventus Channel restano indimenticabili, quindi è rimasta anche nel cuore dei tifosi della Juve. Lei è una grandissima tifosa e ha inaugurato anche lo Juventus Stadium, che da poco ha compiuto 15 anni, l'8 settembre di quest'anno, 15 anni dall'inaugurazione.
17: E brava Cristina!
18: E poi gli auguri a Giuseppe Cruciani, che tu possa continuare a graffiare l'Italia intera come solo la Zazzara sa fare. Anche quest'anno però niente buonismo, solo verità, libertà totale.
17: Quindi auguri sia a Giuseppe Cruciani che a Cristina Ghiabotto, nati entrambi sotto il segno della Vergine.
19: Go!

c'è un appuntamento che torna, perché noi il martedì qui a Verdi, Bianchi e Rossi, visto che siamo orgogliosamente italiani, vogliamo essere anche sportivamente italiani, perché abbiamo veramente una lunghissima lista di atleti, professionisti che appartengono sia al passato che al presente, che hanno segnato la storia del nostro paese e che ci hanno resi molto grandi all'estero. Oggi parleremo di lui. Indossava la maglietta rossonera ed era una forza per il calcio italiano e soprattutto per il Milan. Lo ricordo.

0: Pura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: martedì c'è un appuntamento che torna qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché noi siamo sportivamente italiani e quindi parliamo di sport ovviamente e d'Italia. E oggi vogliamo fare, assieme a Gabri, che saluto, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Un omaggio speciale a un grande del calcio italiano che è scomparso proprio
1: da poco, pochissimo. Sì, il 31 luglio di quest'anno. Franco Baresi, una leggenda vivente del calcio, forse il giocatore più iconico del Milan, quantomeno insieme a Paolo Maldini. Con i rossoneri conquistò, vinse tutto, insomma, 6 scudetti, 4 supercoppe italiane, 3 coppe dei campioni, 2 supercoppe UEFA. Furono una manbassa di trofei, di record conseguiti. Ricordiamo anche che in quel periodo con Franco Baresi il Milan fece registrare la miglior striscia d'Europa senza sconfitte, 58 partite, ma al di là dei freddi numeri che però raccontano tanto dello straordinario,
0: una panoramica del professionista e del calciatore che è stato Franco Baresi.
1: Esatto, fanno capire la portata proprio sul campo di Franco Baresi. Ti voglio parlare anche del carattere di questo calciatore, perché anche con la nostra nazionale ha vinto nell'82 pur senza giocare, ma non è quello il mondiale che lo leva protagonista, è il mondiale del 1994 negli Stati Uniti, dove Franco si fa male alla seconda partita, si rompe il menisco, subisce un'operazione, sembrava impossibile il ritorno in campo, ma la sua resilienza gli ha consentito di ritornare per la finalissima.
0: Lui ce la fa, proprio per la finale
1: dei mondiali. È riuscito a tornare per la finale e si è battuto come un leone. Purtroppo quella finale lo ricordiamo un po' tutti, il rigore di Baggio sbagliato, però lui ha giocato una partita incredibile, sontuosa, ha neutralizzato Romario, che era un giocatore fortissimo per l'epoca, un po' l'equivalente del nostro Mbappé, non so se lo conosci.
0: Kylian Mbappé, Mbappé, del Paris Saint-Germain.
1: Giocatore veramente forte, ma fu neutralizzato, quindi quella fu una prova di resilienza che ci dà proprio il segno di Franco uomo, Franco Baresi uomo.
0: Ed è così in questo martedì sportivamente italiani che noi lo ricordiamo.
2: VRN News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte intanto attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
3: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da 2 registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei 2 registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
5: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici in attesa attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Anderson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Anderson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
3: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
6: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
7: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
3: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della 4ª giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Sono le 13:04.

0: Abbiamo parlato del grande, grandissimo Franco Baresi. Abbiamo parlato del grande, grandissimo Franco Baresi in occasione di Sportivamente Italiani. Un piccolo momento che ci ritagliamo per lo sport, ovviamente verde, bianco e rosso, qui durante il nostro programma dedicato all'Italia. E ci sono arrivati tanti messaggi, tanti ricordi e soprattutto tanto affetto per questo giocatore rosso-nero che è scomparso, ricordiamo, lo scorso 31 di luglio.
1: Sì, fra affetto e aneddoti un po' su quella che è la straordinaria carriera di Franco Baresi, in particolare ci scrive Luigi, che ci dice che nei primi giorni, nei primi mesi, insomma, di Franco a Milanello era una figura che non parlava molto, guardava il prato come se fosse casa sua, e un massaggiatore raccontava che quel ragazzino non voleva andare mai via, sembrava avesse paura che qualcuno gli portasse via il sogno, e quel sogno alla fine l'ha custodito per una vita intera, infatti, perché è stato il grande capitano e leggenda del Milan. E poi Luca, che ci dice un altro aneddoto, ci racconta l'aneddoto di un vecchio magazziniere che raccontava che Baresi aveva un rituale scrupoloso: prima di ogni partita prendeva le sue scarpe, le puliva da solo e le appoggiava perfettamente parallele, come fossero due strumenti chirurgici. E anche questo racconta personaggio.
0: Sì, ognuno di noi poi ha il suo piccolo rituale scaramantico, poi figuriamoci se sei un giocatore di questa portata, anche allineare le scarpe ha la sua valenza.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

C'è un appuntamento qui a Verdi, Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello con la tavola italiana. Oggi c'è Gabriele che tra l'altro è anche bello, abbronzato e da poco tornato dalle ferie. Lui è orgogliosamente siciliano e mi ha detto: Farà, guarda, ho fatto un menù ai miei amici tutto a base di funghi porcini dell'Etna, e quindi è proprio di questo menù che parleremo tra pochissimo. Anche perché l'autunno, molto piano, però comunque si sta avvicinando, quindi vediamo un'intera cena fatta a base di funghi porcini. Da un siciliano, non è da sottovalutare. Qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: The more you feel it.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Pokémon.
1: È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arrivando quasi addirittura d'arrivo dell'appuntamento di oggi, a parte che dico ancora ciao Gabri, bentornato.
2: Ciao Fra, grazie Eva. Diciamo che l'estate ormai inizia a essere un lontano ricordo, quantomeno le ferie, perché le temperature ancora resistono.
1: Piano piano ci stiamo avvicinando al periodo autunnale. E a proposito di autunno, in tavola durante questo periodo e in generale d'inverno non possono mancare i funghi porcini, solo che però questi funghi porcini noi possiamo renderli in tutte le salse.
2: Sì, diciamo che le ricette sono infinite. Provo a portarti quelle che mi hanno dato maggiore soddisfazione. Devi sapere, Fra, che sono un esperto di funghi, mi piace andare nel bosco.
1: Ah, proprio attivamente?
2: Sì, sì, attivamente. Bello. Ho preso il tesserino qualche anno fa, perché poi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che i funghi bisogna conoscerli, attenzione, perché si può rischiare grosso, quindi mi raccomando, andate nel bosco sempre formati. E in particolare io sono un esperto di Etna, come sai sono siciliano. Vabbè. Quindi quando vado a casa mia vado in questo bosco a 2000 metri e ho avuto la fortuna qualche giorno fa di raccogliere dei funghi, dei porcini molto belli di stagione, di faggio, e mi sono messo lì a prepararli per la gioia
1: dei miei funghi amici. Ai funghi porcini servono delle temperature miti, no?
2: Sì, tendenzialmente sì, poi cambia anche da tipo di fungo porcino perché ci sono diverse varietà, però in estate questa combo caldo-pioggia crea quell'umidità a 2000 metri che consente la crescita. E allora ti dicevo, no, questo piatto che ho preparato ai miei amici e che posso consigliare anche agli ascoltatori, farei un antipasto bruschetta provola e porcini e ti spiego com'è. Il pane, mi raccomando, rigorosamente brustolito. La provola, la potete prendere come vi pare, purché sia provola, deve essere sempre messa in questa sorta di, come dire, grill, dove si scioglie. Quindi una volta
1: poi
2: che l'avete sciolta, ci metti il fungo porcino sopra, che però va rosolato con tanto olio e tanto, diciamo, aglio e prezzemolo. Questo era l'antipasto, mentre come primo vi consiglio i bucatini con i porcini, mi raccomando.
1: E beh, che cena da leccarsi i baffi questa.

Arriviamo alla fine di un altro appuntamento. Cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, io come sempre vi ringrazio, ringrazio anche Gabri, direttamente dalla Sicilia, che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: arrivata prima di centrale.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma-Firenze. La circolazione è rallentata per guasto ad un convoglio fermo nella stazione di Arezzo. I treni alta velocità intercity e regionali viaggiano con ritardi fino a 30 minuti, con possibili deviazioni su percorsi alternativi. E veniamo al traffico sulla A1. Segnalato un incidente al chilometro 570 tra il bivio per Roma Sud e il nodo per la A24 Roma Teramo in direzione Firenze. Incidente che al momento non crea disagi, raccomandiamo comunque prudenza. Provoca code invece un altro incidente che ha coinvolto due camion nel tratto Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Anche in questo caso un invito alla dovuta attenzione. Da Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
1: URN Radio.
5: You're listening to WRN Radio.

0: URN Radio. Bellissima.
1: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
2: Ok.
1: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Sono le 14:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
3: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
4: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
2: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni, nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Tensioni crescenti nel Baltico. Un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol da registrare, la difesa 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
2: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: domenica.
1: Oh, eccole, metà mese, ci siamo arrivati anche al 15 di settembre. Stavo notando che una settimana finisce ufficialmente anche l'estate, ma poi non possiamo lamentarci, no? In questi giorni poter avere sempre giornate come queste sarebbe fantastico. Va bene, dai, allora un sacco di notizie anche oggi, siamo pronti, si parte con 5...

Ma io non so se, se è vera sta notizia. No, dai, chiedo a redazione. Sì, cioè, mi danno anche la fonte. E lo si legge su Il Riformista, dove si racconta questa cosa particolare che riguarda una partita di calcio che è già stata due settimane fa. E la partita è Cagliari-Lecce. Ecco, questa partita è diventata virale in Turchia. E se la guardano e se la riguardano, e allora si sono accorti che in streaming c'è sta partita che viene particolarmente seguita in Turchia. Beh, sapete il motivo? I tifosi turchi si sintonizzano, guardano apposta la registrazione di questa partita per annoiarsi e prendere sonno, cioè la considerano la partita camomilla e funziona, dicono, per addormentarsi meglio di una tisana. Funziona in Turchia, se qualcuno lo vuole provare anche qui da noi magari poi ci fa sapere.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN, VRN. VRN Ra.

Oh, sta funzionando, eh? Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, di questo progetto che è stato realizzato in Emilia Romagna, dove hanno lanciato questa iniziativa, il progetto OctoBlu. In pratica, cosa hanno fatto? Hanno liberato in mare plotoni di polpi per combattere l'invasione del granchio blu. Ce l'avete presente il granchio blu, no? Quello che ci sta rovinando i nostri spaghetti allo scoglio, perché si mangia tutte le cozze, le vongole e così via. E beh, sembra proprio che stia funzionando, eh? Questi polpi sono particolarmente ghiotti di granchio blu, e poi noi ci possiamo fare l'insalata di polpo.

Avremo tutte queste cose, il farmaco intelligente che si collega allo smartwatch e ti avvisa qual è il momento esatto in cui devi ingoiarlo, cioè ti suona lo smartwatch e ma è la pillola stessa a dire guarda questo è il momento, cioè incredibile, è fantastico, e poi non sbaglieremo più e non ci dimenticheremo più dei nostri farmaci.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

questa tavolata. È bello vedere tanta gente che mangia assieme, no? Perché poi quando c'è tanta gente fai festa, conosci le persone e così via. Dai, diciamocelo che mangiare da soli è una cosa un po' triste. Mi capita ogni tanto, no? Per motivi di lavoro, vai, mangi da solo, magari al volo qualcosa. E allora cosa fai? Ti metti lì il piatto e poi magari lo smartphone, ti guardi le notizie. Ammettiamolo che la cosa è un po' triste, no? Invece era allegrissima questa tavolata lunga 5 chilometri a Bucarest e hanno organizzato questa cosa con 20.000 persone sedute contemporaneamente a pranzare. Il risultato, questo nuovo record mondiale certificato dal Guinness.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Ah, stavo guardando ancora le immagini di queste 20.000 persone a Bucarest sedute contemporaneamente a tavola a pranzare. No, immagina intanto la confusione, no? E poi, che ne so, quando qualcuno, sai, magari a un certo punto dice: scusa, mi passi il sale? E il sale era là, distante 4,5 km. La serriera è arrivata dopo un giorno e mezzo. E poi cosa hanno mangiato? Sarebbe interessante conoscere il menù di questa super tavolata da record.
3: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
4: 5 in condotta.
5: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada A1 Firenze-Roma per un tamponamento tra due camion. Segnaliamo 11 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla statale Pontina. Per chi viaggia verso Roma, a causa di un'auto in fiamme all'altezza di via Aprigliana, si transita su carreggiata ridotta, code a partire da via Vallelata. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite via del Mare e diramazione Roma Sud. In interna rallentamenti tra Nomentana e la Rustica. Sul tratto urbano della 24 si sta in fila tra via Togliatti e raccordo anulare verso quest'ultimo. Ricordiamo che per operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso, resta chiusa la strada regionale di Morro, in provincia di Rieti, tra il chilometro 8 e 500 e il chilometro 13, tra i comuni di Rivo d'Utri e Leonessa. Attenzione alla segnaletica sul posto. Infine, per il trasporto ferroviario, permane sospesa la circolazione sulla linea FL3 Roma-Viterbo, tra Roma-San Pietro e Vigna Clara, per danneggiamenti causati da un incendio, ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

Le facciamo le congratulazioni a Camilla. Camilla, 55 anni, è diventata mamma per la 15ª volta. No, tranquilli, non è una signora, insomma, ce ne sono anche, sarebbe comunque da fare i complimenti, ma sto parlando di questo ippopotamo. Esiste la versione femminile, ippopotama? No, ippopotamo, è un ippopotamo femmina, che vive a Bussolengo, al Parco Natura Viva, lo zoo di Bussolengo, vicino al Lago di Garda, e questa ippopotama, appunto, di 55 anni, ha un totale di 15 figli, e appunto l'ultima nata è di pochi giorni fa, il piccolo ippopotamo maschio, ed è il primo nato in Italia negli ultimi 5 anni. Every

un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è

No, vabbè, ci sta, dai, no? Che ormai i robot umanoidi fanno un po' tutto quello che facciamo noi. Ci sostituiranno in un sacco di attività, in un sacco di lavori. Dobbiamo preoccuparci un po' sì, un po' no. E poi comunque noi seguiamo con curiosità l'evolversi di questa tecnologia che sta andando avanti velocissima. E certo, in Giappone sono ancora più veloci, perché si parla già del primo pronto soccorso dedicato ai robot umanoidi. Non so, cade, si frantuma, e in quel caso lì è proprio il caso di dire si frantuma la rotula, ecco. E l'idea nasce dalla necessità di diagnosticare e riparare macchine che sono sempre più sofisticate in tempi velocissimi, e quindi non si parla più di tecnico riparatore, no, sono i pronto soccorso per i robot.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

l'eterna diatriba tra maschi e femmine, che parte fin da piccoli, da bambini, no? Bambine e bambini, beh, c'è questa ricerca pubblicata da Focus che sostiene che mediamente le bambine dichiarano livelli di felicità superiori rispetto ai loro coetanei maschietti. Cioè le femmine sono più felici, almeno quando sono bambine. Lo studio arriva dall'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia. Ma quindi ecco, vedi che non è vero che i bambini sono più felici perché pensano solo a giocare. A quanto pare le bambine hanno già capito qualcosa che noi adulti stiamo ancora cercando. Beate loro, comunque è bello comunque che le bambine siano felici.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Beh, tutti abbiamo sentito la notizia in questi giorni, no? Si parla di intelligenza artificiale, qualcuno dice bloccate tutto perché addirittura nel giro di 6-8 mesi, un anno, potrebbe l'intelligenza artificiale prendere il controllo del web addirittura, quindi pensate cosa vuol dire prendere il controllo del web. Non è solo controllare i siti, le notizie, ma ad esempio i conti correnti e molte altre cose. E qualcuno dice addirittura potrebbe portare all'annientamento della specie umana, ma da parte dell'intelligenza artificiale. Qualcuno dice no, ma guardate che questa è una mossa di marketing, nel senso che nel momento in cui noi diamo questa grande importanza all'intelligenza artificiale, di conseguenza anche per le aziende di intelligenza artificiale aumenta il loro valore, la loro importanza, e quindi dicono un po' queste cose se le stanno inventando. Io ci spero un po' che stiano davvero inventando queste cose.
1: Ma siamo

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Bellissima.

cortisolo. Ma io non lo so se anche a voi capita, soprattutto sui social mi appaiono questi reel dove si parla di cortisolo, quanto importante il cortisolo, e il cortisolo è quello che ci fa venire la panza, è quello che ci rattrista e così via. Vabbè, cerchiamo di tenerci buono sto cortisolo. E c'è questa nuova tendenza che riguarda appunto sta roba, e si chiama cortisol dressing. In cosa consiste? Allora, consiste nel scegliere l'abbigliamento non soltanto per essere belli, ma anche per sentirsi più tranquilli e a proprio agio durante le giornate stressanti. Cioè, sono quelle giornate in cui sei particolarmente stressato, non ti va bene

nulla, e se ti accorgi anche di non sentire, non sentirti a tuo agio, come sei vestito, per i colori, per la taglia, per tutto il resto, ecco, questo potrebbe andare ad influire negativamente al tuo cortisolo, per cui ci sono tanti consigli da parte degli esperti per migliorare il cortisolo con il cortisol dressing. Quindi se domani avete una giornata infernale, niente camicia elegante, mettete il pigiama, perché dal punto di vista scientifico dovrebbe essere qualcosa utile il cortisol dressing.

0: Ma quale cortisol dressing per il cortisolo, per l'umore, fa bene la nostra musica e avete fatto bene a scegliere la nostra radio anche in questo martedì. Siamo arrivati ai saluti e allora io vi lascio, vi do appuntamento a domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
3: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
4: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
2: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che i Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa. È quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro l'Otito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva doc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
2: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Ciao a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, come ogni giorno prontissimo ad accompagnarvi con un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare anche oggi. Un appuntamento pieno, siamo ormai agli sgoccioli di quest'estate 2026, siamo nel mese di settembre e tra poco parleremo proprio di vacanze. Quante vacanze sono saltate quest'anno perché bisognava mettere d'accordo un bel po' di amici, quindi una persona voleva il mare, uno la montagna, uno non poteva quella settimana, poi c'è quello che dice per me va bene tutto, che secondo me la persona è perfetta. Comunque è sempre molto complicato mettere insieme tante persone, quindi dovremmo viaggiare da soli e l'Italia risulta essere il paese al mondo più consigliato per viaggiare da soli. Tra poco si parla proprio di questo. Dicono

C'è una classifica molto interessante che riguarda i viaggi per quest'estate 2026, dedicata proprio ai viaggiatori, ma non quelli che vanno con grupponi di persone, ma quelli che viaggiano da soli, solitari, che ha messo al primo posto una destinazione abbastanza sorprendente, che è il Kirghizistan, ma ancora più interessante per noi è il secondo posto, cioè l'Italia. Il nostro paese viene apprezzato proprio per la varietà delle esperienze outdoor, cioè dalle Dolomiti, i percorsi costieri della Liguria, poi ci sono i piccoli borghi meravigliosi da visitare da solo, le montagne, i vigneti. Nella top 10 compaiono anche Giappone, Portogallo, Norvegia e Nepal. E tra i fattori che sono considerati di più ci sono la sicurezza, la facilità negli spostamenti, la biodiversità, la qualità delle esperienze. Forse sta cambiando anche, se vogliamo, il modo in cui consideriamo, no, chi viaggia da solo. Una volta partivi senza compagnia e magari non venivi visto benissimo, come se tu fossi un lupo solitario, come se non avessi amicizie. Adesso invece viene anche ben visto poter viaggiare da soli, stare bene con noi stessi e avere anche il coraggio, perché ci vuole comunque coraggio a fare, non lo so, una settimana, due settimane da soli, è ben visto. E almeno quello non cambia, no? Assolutamente non cambia. Quindi, se non avete la giusta compagnia, se non sapete con chi viaggiare, non vi private di appunto farlo, fatelo da soli, perché tanto oggi è una cosa meravigliosa.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: VRN Radio.

Se ci mettiamo, cari amici, un giorno a chiedere ai turisti quale sia la città più bella del mondo, potrebbe risultare abbastanza facile, perché si va sulle città gettonate, le città desiderabili da tutti. Ma se proviamo invece a chiedere questa cosa a chi quella città la vede ogni mattina andando al lavoro, beh, la classifica cambia parecchio. Tra poco vediamo qual è la città più bella del mondo secondo chi ci vive, secondo chi la vive appunto ogni giorno, la vive nella quotidianità.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
17: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
16: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
17: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
18: The Mag, il magazine senza tabù.

C'è un portale, Time Out, che ha coinvolto circa 24.000 residenti in diverse città del mondo chiedendo quanto considerasse bella la propria città. Al primo posto in questo 2026 troviamo Città del Capo. L'86% dei residenti intervistati la considera molto bella. Al secondo posto c'è Edimburgo con l'84%, mentre sul podio compare anche Sydney. Seguono Chicago, Lisbona, Parigi e Stoccolma. Nella top 10 troviamo anche Porto, Medellin e Riga. E la curiosità per noi è che nessuna città italiana entra nelle prime 10. È una classifica interessante proprio perché non va a giudicare soltanto i monumenti e le attrazioni turistiche, ma va a vedere un po' come si vive, no? quella città, quindi il traffico, i quartieri periferici, i mezzi pubblici, i lunedì mattina, le giornate di pioggia, e quindi vanno a considerare tutte queste. Tra le preferenze da parte dei viaggiatori, l'Italia compare ovviamente sempre al top delle classifiche, anche in questo perché noi siamo amanti ovviamente dei nostri posti, dei nostri luoghi, che sono meravigliosi, ma secondo determinate altre persone che ci vivono sono molto più innamorati, più attaccati a queste città. Appunto, la prima risulta essere Città del Capo, che viene consigliatissima anche per le prossime ferie, per le prossime vacanze, e sono proprio i residenti a dirlo: viviamo benissimo, stiamo benissimo, quindi se volete venite da noi. È anche una trovata di marketing, però funzionante, diciamo.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

dobbiamo viaggiare con il nostro shuttle di The Meg a Melbourne, dove proprio qui hanno creato anni fa un sistema digitale per catalogare migliaia di alberi urbani, assegnando loro identificativi individuali. E l'idea è molto pratica: permettere ai cittadini di segnalare facilmente problemi come rami danneggiati, alberi in cattive condizioni. Poi è successa una cosa molto più poetica, se vogliamo: le persone hanno iniziato ad utilizzare gli indirizzi associati agli alberi per inviare dei veri messaggi, quindi ringraziamenti, pensieri, anche dichiarazioni d'affetto, dichiarazioni d'amore. Un nuovo modo di conoscersi, di dating tramite l'email di un albero. E la particolarità è tornata sotto i riflettori anche nelle classifiche 2026 dedicate alle città più verdi, dove Melbourne compare tra le prime posizioni. Ed è bellissimo perché la tecnologia era stata creata per segnalare inizialmente dei problemi, e noi esseri umani invece abbiamo deciso di utilizzarla anche per parlare con gli alberi o per parlare tramite gli alberi. Probabilmente loro ovviamente non risponderanno, ma considerando quante persone visualizzano i messaggi senza rispondere, almeno loro hanno una scusa migliore, perché non possono scrivere e possono fare da tramite anche per delle conoscenze. Immagina un giorno di poter raccontare: ho conosciuto mia moglie, ho conosciuto mio marito tramite un albero. In che senso? Storia bellissima da raccontare quando si è seduti a cena con un gruppo di amici.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada 1 Firenze-Roma, risolto il tamponamento avvenuto tra due camion. Code in smaltimento tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Ancora disagi per gli incidenti avvenuti in precedenza, il primo sulla Salaria con code all'altezza di 7 Bagni nelle due direzioni, il secondo sulla Cristoforo Colombo, file tra via di Malafede e via di Acilia verso Ostia. Mentre è rimosso il sinistro avvenuto sulla Nettunense, code residue tra via della Meccanica e via Genio Civile in entrambi i sensi di marcia. Sulla statale Pontina si sta in fila qui per traffico, tra Spinaceto e via di Acqua Acetosa Ostiense verso l'Eur. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma-Fiumicino e Romanina. In interna file tra Cassiabisse e Salaria e più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. Infine, sul tratto urbano della 24 si sta in fila tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. È tutto da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, come sempre, un saluto a voi tutti, un saluto anche a Fabio e alla sua superizia. Oggi un argomento un po' così imbarazzante, devo dire, anche perché, beh, a saperlo, voglio dire, mi facevo installare un contatore di prestazione, così magari, ma non ce non era possibile, magari con il taccuino, immagino, è lì che stai a segnare 1, 2, 3 e via la trasmissione oggi, come sempre un viaggio nel mondo della musica. In apertura abbiamo ascoltato la bellissima Smoking Out the Window di Silk Sonic, in effetti poi Bruno Mars, Anderson .Paak. Sulle onde della musica adesso ci sono i Creedence Clearwater Revival.

dal 1970 al 2023 con Lose Control, questo brano bellissimo di Teddy Swims dall'album I'm Tired Everything But Therapy, sulle onde della musica. Bene, adesso c'è un grandissimo Jeff

Because you're straordinaria, Jeston, la voce, questo brano bellissimo, Put a Spell on You.

una straordinaria Jakey Benson, la versione dal vivo, questa che abbiamo ascoltato, Make Me Feel, un brano contenuto nell'album del 2020, Vintage Machine. Sulle onde della musica continuiamo con un

0: your radio station.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato While My Guitar Gently Weeps, un brano dei Beatles del 1968 contenuto nel loro famoso White Album, un brano scritto da George Harrison. Quella che abbiamo ascoltato è la versione dei Toto, chiaramente contenuta nell'album Through the Looking Glass.

il suo quarto album da solista, un album che ha comunque segnato una svolta nella sua carriera in coppia con Jimmy Page, chiaramente l'album Now and Then del 1988.

Pale Shelter, un brano iconico dei Tears for Fears, pubblicato in origine come singolo nel 1982, poi successivamente inserito nell'album, quello di debutto dei Tears for Fears, del The Hurting del 1983.

0: your radio station.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Sting con la bellissima Desert Rose dall'album A Brand New Day.

Giles, Lita Ford, Ozzy Osbourne, 1989, l'album Lita, in sottofondo la bellissima Knocking at Your Back Door dei Deep Purple, dall'album Perfect Strangers del 1984. Noi chiudiamo sulle onde della musica con questo brano, ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre sulle onde della musica. A domani, ciao, vai con i Deep Purple, yeah!

0: sono le 18 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica la storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: VRN Radio. Bellissima.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
17: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale, tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
3: L'economia.
2: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina. Dalle odierne rilevazioni ministeriali, verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto, in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerreto Desi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni. L'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani: l'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
4: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici: cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green, grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla Cassia Bis, un incidente causa code tra il raccordo anulare e Castel De Ceveri in direzione Viterbo. Mentre è in via di risoluzione il sinistro avvenuto sulla Cristoforo Colombo, permangono code tra via di Malafede e via di Acilia verso Ostia. risolto l'incidente avvenuto sulla Salaria all'altezza di Sette Bagni. Ora la circolazione è tornata regolare in entrambe le direzioni. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina e rallentamenti tra la Rustica e Centrale del Latte. In interna file tra Cassiabisse e Salaria e più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina, tra Ardeatina e Pontina e all'altezza di Via del Pescaccio. Sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e Tangenziale Est verso il centro e nel senso opposto file tra via Togliatti e raccordo anulare. Sulla Roma Fiumicino code nelle due direzioni tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana. Infine ci spostiamo sulla statale Pontina. Si sta in fila per traffico tra viale Carlo Levi e Spinaceto in entrambi i sensi di marcia e proseguendo sulla Pontina in direzione di Latina si rallenta all'altezza di Aprilia. Per il momento è tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
3: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
7: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
3: Music Line Jukebox.
8: Torna domani.

0: Your Radio Station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
2: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di grafe.it edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
0: Da leggere.
7: Ciao, sono Ilaria Rosella Pagliaro, autrice dell'Arte di farti i cazzi tuoi, di Bertone Editore. È un libro che parla di come smettere di fare la croce rossina della situazione e imparare, finalmente, a prendersi cura di se stessi. È una saga tragicomica tra relazioni sentimentali e disavventure quotidiane, raccontata con sarcasmo e senza filtri. Se anche tu hai sempre detto troppi sì quando avresti voluto dire no, allora questo libro fa per te, perché a volte la vera arte è proprio quella di farti i cazzi tuoi.
1: Da leggere.
8: Il soldato del Vigo in Ortigara di Nereo Fanton. C'era una volta un ragazzo, una terra, una famiglia, una vita semplice. Poi arrivò la guerra. Questo libro racconta una storia vera, trincee gelate, paura negli occhi e il coraggio silenzioso di chi non voleva uccidere. È la voce di chi è tornato e di chi non è mai tornato. Un libro che commuove, un dovere della memoria per non dimenticare.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: VRN Radio.
11: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Tutta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.